0: Mojo!
1: One more new hit from Play Musica. Yeah!
0: Denisa!
1: Come on!
0: Manis dalla buscia!
1: Oh yeah!